0: gente non ne ha forte, chi picchia più forte ma in cassa è colpi meglio. Ehi hey bro, nella vita mani sporche ma coscienza pulita fino alla morte, finché son sveglio.
1: La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri, nei momenti difficili vedi gli uomini veri. La vita può farti crollare quello in cui credenti, nei